nostris, o dobi misericordiae tuia duti, et abacato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi.